0: la ibasai a pek a tukut atyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. O mea puyati, atkia mea puyati, kwangwataita. Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. O mea puyati, atkia mea puyati, kwangwataita.
0: Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. Nuka isau, bye nuka.

0: this is Cliff Cardinal from Cliff Cardinal and the Skylarks, and I can't believe we're finally here. But you are listening to the mainstream on Native Voice One.
1: Eravamo usciti per la cena e invece l'abbiamo saltata. Sai che non me ne ero nemmeno accorto.